and strains of the day with just a tiny stroke.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: On Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione.

0: con Fireworks Amici. Buongiorno, come state? Come stiamo? Io e De Biasi stamattina morti di sonno. Radio Verità, noi morti di sonno questa mattina, ma non si è capito perché. Beh, De Biasi perché rientra dalle ferie, quindi sicuramente deve prendere il ritmo. Io, non lo so, non me lo spiego. Forse non ho dormito molto bene stanotte, insomma, è stata una notte un po' complicata.
1: Posso dire?
0: Però veramente
1: caldo questa notte o sbaglio?
0: Non lo so, perché io ho acceso l'aria ieri sera.
1: Io no, e ho sudato, cioè.
0: Sì, perché ancora non è quella temperatura da dire ah, come si sta bene a casa, magari anche con un lenzuolino. Sì, si sta bene quando sei fuori, però le case sono ancora molto calde. Mia mamma, guarda, mi ha sempre detto d'inverno che le case sono fredde, i muri sono freddi, o d'estate la casa è ancora calda, quindi probabilmente le case sono ancora calde. Nel frattempo, invece, amici, buongiorno, voi come procede questa metà settimana? Siete anche voi la state sentendo come De Biasi, oppure ormai avete già preso il ritmo? Perché insomma in molti siete ritornati post ferie, quindi immagino che anche per voi sia un po' complicato. Noi abbiamo un'altra settimana e mezza da soli, io e De Biasi, però devo dire che ce la stiamo cavando molto bene. Ieri addirittura siamo riusciti a darvi dei consigli utilissimi su come sopravvivere all'attacco di uno squalo, e devo dire che tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché il mio algoritmo poi il pomeriggio mi proponeva solo video di squali, di cosa fare in caso di attacco di squali. Sì, veramente utile. Cioè,
1: interessante.
0: Sicuramente interessante, non so dirti se utile, ma sicuramente interessante. E però, tra i vari video, ovviamente, insomma, di squali e oceani, mi è capitata una notizia, Ale, che mi ha fatto veramente molto riflettere. Per 5 giorni sono rimasti alla deriva nell'Oceano Pacifico 2 tizi su una ghiacciaia a oltre 240 chilometri dalle coste del Messico. Okay. Qui 2 pescatori, 53 e 52 anni, sono praticamente rimasti alla deriva a 240 chilometri dalla riva. Non so se quanti sono 240 chilometri dalla riva. Allora, se tu fai un conto, 240 km in macchina, un viaggio di 240 km, pensi, caspita, è una bella spacchinata. Tu immaginati 240 km lontano da terra, vuol dire che sei veramente in mezzo al blu, totalmente. Sono rimasti lì e poi sono stati individuati e soccorsi dalla Marina Messicana, hanno lanciato una richiesta d'aiuto, la cooperativa di pescatori ha lanciato la richiesta d'aiuto, li hanno individuati, li hanno ripescati, però sono rimasti 5 giorni alla deriva nell'Oceano Pacifico, dove lì sì che ti serve un consiglio su come affrontare un grande squalo bianco. Mi chiedevo,
1: scusa, su una barca,
0: dimmi,
1: su una zattera,
0: su una ghiacciaia, su una ghiacciaia, che vuol dire ti... Sì, è una roba, sì, perché non è, cioè la ghiacciaia non è niente, capito? È, immaginati un frigorifero, però senza, esatto, lo sportello, ok? Cioè una roba veramente di un... alle 5 giorni, tra l'altro. Mi chiedevo, e chiedo anche a voi, a partire da questa notizia, qual è, secondo voi, la cosa peggiore

0: che pot- cioè sai lo scenario peggiore che puoi immaginare in situazioni come queste, cioè nel senso il tuo incubo per me potrebbe essere non tanto rimanere 5 giorni in una ghiacciaia, ma rimanere, che ne so, in un materassino. Sai che tipo è rimasto una volta un tizio, si è addormentato su un materassino, si è risvegliato tipo in Croazia. Ecco, una roba del genere per me potrebbe essere il veramente un terrore puro. Però in realtà poi il corrispettivo lo ritrovi anche con la montagna. Cioè immaginati perderti in montagna. Non so se ti capita mai di fare questi pensieri, che
1: no,
0: sono
1: no,
0: cose che
1: ho fatto la settimana scorsa, che mi sono addormentato sul canotto. Però fortunatamente c'erano i miei nipoti che mi tenevano d'occhio qui.
0: Ora basta veramente però, mezzo secondo di distrazione, esatto, sì. E ti risvegli anche tu, altro che chioggia sottomarina, ti risvegli e ti ritrovi anche tu nell'Oceano Pacifico. Amici, voi, non lo so, pensieri di questo genere, sai, sono veramente micro pensieri che uno si fa, poi sono cose che capitano molto molto raramente. Però quando si parla di natura, uno dice mamma mia, spero di non dovermi trovare mai, che ne so, disperso nel bosco a dover affrontare a mani nude un lupo, oppure mamma mia cioè un incubo. Ne avevano fatto un film che era Open Water, dove questa coppia si veniva mollata praticamente per sbaglio. Sai, hai presente quelle navi che ti portano a fare le escursioni? Ok, ecco. Niente, la nave se li lascia lì e loro li tocca rimanere praticamente, ed è brutto perché loro rimangono a mollo. A mollo, non vi dico come va a finire. C'è il corrispettivo per la montagna, di cui non so se l'avete visto, che si chiama Frozen, che non è il cartone animato, dove invece loro rimangono su una seggiovia. Ecco, anche rimanere appeso, seggiovia, funivia, ovovia, quelle robe lì, cioè per me è terrore puro. Non lo so, amici, ci sono queste situazioni qua, voi le soffrite? Qual è secondo voi lo scenario peggiore? Stare 5 giorni su una ghiacciaia, oppure stare a mollo in acqua e essere abbandonati dalla, cioè secondo voi? Ecco, magari uno non ci pensa mai, però dici ok, vado in montagna, mi fa terrore l'idea di rimanere che ne so, bloccato in seggiovia. Boh, la butto lì. 3332688688, così chiacchiere totalmente a caso, se avete voglia, messaggi vocali. Radio.

0: Una domenica su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, come state? Dove siete? Che fate? Si stava parlando di questi due pescatori che sono stati ritrovati su una ghiacciaia, all'interno di una ghiacciaia però a 240 km dalla riva, quindi dispersi nell'Oceano Pacifico. Sono stati 5 giorni, stati salvati, insomma, per fortuna, insomma, stanno bene, probabilmente avranno sicuramente bisogno di reintegrare qualche liquido, però insomma li hanno ritrovati, stanno bene, li hanno riportati a casa. E da qui siamo partiti a dirvi, a parlare di scenari del tra virgolette, no, del terrore. E nel fuori onda si parlava con De Biasi anche dei parchi divertimento, perché io quando vado, cioè è chiaro che queste sono cose che capitano una volta ogni mai, però c'è quel pensiero, una volta te lo fai, cioè per esempio vai in nave, vai in barca, un pensiero te lo fai del poter diventare come questi pescatori che rimangono 5 giorni in una ghiacciaia. Si parlava anche di montagna, quindi la funivia, la seggiovia, l'ovovia, sai quella roba là di rimanere appesi. E con De Biasi si parlava nel fuori onda dei parchi divertimento, perché il parco divertimento è tutto bellissimo, però poi leggi la notizia, al di là della giostra che va a fuoco, di quelli che rimangono tipo un quarto d'ora
1: bloccati
0: a tipo, non so, quanti metri saranno, Ale?
1: Ma saranno 50 metri?
0: 50 metri? Vabbè, cioè
1: dipende
0: 50, 60, 70.
1: Sì,
0: immaginatevi la giostra più alta che può esserci in un parco divertimento. Rimani lì per un quarto d'ora, per 20 minuti, per un'ora. Al di là del fatto che se succede che rimani tipo lì a metà luglio, oltre a morire di paura, muori anche di caldo.
1: Sì.
0: Poi magari sei anche a testa in giù, quindi dici, oh, mamma mia. Hai presente quando tu hai, che ti mettono il giubbottino? Cioè, presente quando tu sali in queste giostre che hai la giostra che ovviamente ti si chiude addosso, no? Quindi sulle spalle. Però quando tu a un certo punto vai, ti capovolgi a testa in giù, tu senti proprio le tue spalle che fanno stum sulla giostra. Mamma
1: mia! Quindi tutto il peso cade lì.
0: Tutto il peso sulla giostra, tu immagini un quarto d'ora bloccato. Guarda, posso dirti, io non so, forse preferirei rimanere a 240 km nell'Oceano Pacifico col mio amico pescatore, te lo giuro. Abbiamo un vocale.
2: Buongiorno compagno.
0: Buongiorno.
2: Facciamo un conto. Allora, ci sono tre quarti di oceano, cioè tre quarti di acqua in questo pianeta. Quindi c'è più mare che terreno. E 240 km sono come andare da Ferrara a Milano. Sono 3 ore e mezza di viaggio in macchina, in barca, non lo so. Ci sono dei pescherecci che vanno fino a 600 km dalla riva. Quindi, acné d'acqua.
0: Non ho capito, cioè, quindi? Quindi
1: no,
0: è
1: voleva
0: lontano.
1: Solo precisare, voleva.
0: Ok, ecco, a proposito di robe brutte, incubi, cioè siamo partiti così, no? Parlando di scenari veramente devastanti, come può essere rimanere bloccati in mezzo al mare o sulla seggiovia. Ecco, qualcuno dice, oh, c'è un film dove un tizio si risveglia sepolto vivo in una cassa.
1: Madonna.
0: Ecco, hai capito che anche veramente tutta la vita in mezzo all'oceano, scusa.
3: È
0: poi
3: come se ti scappa il bisogno grosso, vai in un bagno o in campagna e non hai niente come carta igienica. Come fai?
1: Una
0: c'è una storia bellissima. Sì, le foglie. Guarda, posso dirti, insomma, se questo è lo scenario e poi dall'altra parte c'è svegliarti sepolto vivo, rimanere, essere tipo in una ghiacciaia in mezzo all'oceano o bloccato in una seggiovia tipo nel punto più alto. Poi la seggiovia, sai cosa anche? La seggiovia, quelle l'hai presente, Ale? Non quelle che ti puoi chiudere e che ti riparano dal vento. Proprio quella sediolina così al vento. Ecco,
1: che
0: tutta
1: dondola
0: la vita
1: tranquillamente.
0: Che dondola, sei lì. Senza che poi vedi lupi sotto come nel film.
1: Esatto. E poi a un certo punto il vuoto.
0: Sì, certo, perché poi c'è super silenzio. In montagna c'è super silenzio. C'è proprio tu senti. No? Aspetta! Tu in montagna senti quel silenzio lì. E poi senti.
1: È vero, sì.
0: Che è il rumore che fa la seggiovia. No, ma tutta la. Guarda, piuttosto veramente andare a fare il bisogno grosso e. Posso dirti, a quel punto l'igiene chi se ne frega, ti tiri su come se non fosse successo niente.
1: E noi
0: lo sai
1: che facciamo le foto con il telefono.
0: Esatto, sì, certo, noi lì veramente. Ma nel frattempo il silenzio è. Mamma mia, ragazzi. Va bene, 3332688688. Così chiacchiera. Lady Biasi diceva appunto rimanere bloccati nella giostra. Ecco una cosa, per esempio, che a me fa sempre impressione, perché poi sono, sai, quelle notizie che arrivano tipo dal Perù. Sagra in Perù, si sgancia la giostra. Tu sei alle fiere del tuo paese e vedi queste giostre che fanno fium. E pensi, mamma mia, speriamo che non succeda quello che è successo in Perù. Tra l'altro io, il mio cervello pazzo, sai quei ragionamenti si fa quando io vado a queste giostre, quando vado a queste sagre qui e vedo le giostre e faccio questi pensieri, penso, ma se dovesse sganciarsi quella giostra lì, verrebbe addosso a me che sono sotto, oppure farebbe fium e partirebbe via? Cioè, secondo la forza centrifuga,
1: che fa questi pensieri.
0: Ah, ok. Ragazzi, ma allora è forse arrivato il momento di... Qual è il vostro pensiero pazzo? Dai, pensieri pazzi. Cioè, tipo, se dovesse sganciarsi la sediolina delle catenelle, verrebbe addosso a me, cioè cadrebbe come un pero, pum, così? Oppure farebbe...

0: e Miguel Rosa, che non si chiamerà sicuramente così. Questa era Ferrari. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con anche i vostri pensieri pazzi.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Che cos'era? Le 7:03, amici, buongiorno.
1: Radio Company Time.
0: E anche questo giovedì è arrivato, De Biasi, ormai le tue ferie sono un ricordo lontano, è quasi una settimana che sei in diretta. Mamma mia.
2: E le ferie di Sisma sono quasi finite.

0: amici. Vai Ale.
1: Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Capito? Questo è il giorno giusto se avete bisogno di, non so, fare una dichiarazione d'amore, dare delle dimissioni oppure insultare qualcuno. Sì, pronto?
2: È arrivato un messaggio.
0: Dica.
2: Dimostrate di essere in diretta.
0: Ogni volta questa domanda. Perfetto. Se io non fossi diretta, potrei fare questo?
2: Sì, potresti farlo, Carlotta.
0: Se io non fossi diretta, potrei fare questo?
2: Beh, questo non lo so.
0: Questo non lo so. E questo?
2: Non lo so. Esatto, questa no. Sono le... Che ore sono?
0: Sono le 7:05 minuti
2: e 44 secondi.
0: Se io non fossi in diretta, potrei accendere questo ventilatore? Tre velocità, tra l'altro?
2: Sì, sì, potresti farlo. Potrei non fare questa cosa. Non dici
0: mai che siamo stati. Tra l'altro sono anche in ritardo. Giorno intero. Ragazzi, ma Gigi D'Alessio, come fai a essere così bistrattato dal mondo? Beh, ragazzi, Gigi D'Alessio veramente ha fatto un capolavoro. Niente, questo è l'ultimo. Immaginando un figlio. Mettila tutto volume, Ale. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi stappavi il foglio. Non potremmo fare questo se non fossimo in diretta. Invece eccoci qua, on air. Qualcuno dice: fai una pernacchia. No, io non faccio le cose a comando, ragazzi.
2: Vedi, non sei in diretta.
0: E questa è la dimostrazione che siamo registrati. Tra l'altro, oh Ale, è metà giugno, perché noi abbiamo registrato tutto luglio, tutto agosto.
2: Siamo in ferie da due mesi.
0: Siamo in ferie da due mesi e quelli pensano che noi siamo in diretta. Ti immagini fare tutta una puntata, Ale, come se in realtà fossimo registrati, ma registrati tipo a metà giugno, quindi senza... No, ragazzi, sarebbe da fare, ma è veramente troppo difficile. No, siamo veramente in diretta. Allora, no, dovete fidarvi di noi. Siamo veramente in diretta. E si stava parlando di questi due pescatori che sono stati ritrovati all'interno di una ghiacciaia a 240 chilometri dalla riva in Messico, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Dopo 5 giorni sono stati salvati, sono stati recuperati. E da qui siamo partiti a parlare, sai, di quei pensieri un po' intrusivi, che ti fai quando fai qualcosa che ma veramente può essere qualsiasi cosa, andare in barca e tu pensi: mamma mia, se la barca si capovolge, siamo fritti. Sei in montagna e rimanere bloccati all'interno della seggiovia, proprio sospesi per aria o via, o insomma tutto quello che robe brutte. Oppure qualcuno diceva: scusatemi, avete presenti i film, quelli là in cui il protagonista si sveglia all'interno di una cassa sepolto vivo? Anche quella roba lì, che paura. E poi siamo arrivati a parlare delle giostre, perché Ale diceva: hai presente i parchi a tema? Ecco, tu vai e vedi, bello, è tutto divertente, eccetera, ma immaginati, perché arrivano queste notizie, quest'estate ne sono arrivate diverse, rimanere bloccati sulla giostra che magari è bloccata proprio in altissimo, a 60 metri da terra. E qualcuno dice:
3: ciao company, sono Paolo da Selvazzano. Io sono scivolato di sotto dalle catenelle, sono rimasto appeso con le braccia e ho praticamente abbattuto tutti gli alberi che c'erano attorno. Per fortuna sono ancora qui. Ciao e buona giornata.
0: Cioè, lui è scivolato. Ragazzi, ma voi... Ancora cosa? È scivolato delle catenelle?
2: Cosa vuoi che sia, dai?
0: Ah no, perché poi sai qual è il pensiero che faccio io? È il momento in cui lui si è reso conto che stava scivolando via. Perché le catenelle, tu sei, Ale, bloccato qui, no? Tecnicamente dovessi avere qualcosa che ti blocca a livello dello sterno, della pancia, no? E scivolare vuol dire scivolare da sotto, è una cosa che è incontenibile. Tra l'altro, le giostre, ecco, è una di quelle situazioni in cui non lo so, Sì, cioè terrore puro, cioè se per caso ti si sgancia qualcosa o se per caso... Io ricordo una volta stavo per fare a Gardaland una giostra di quelle su, tipo il Blu Vertigo, no? Cioè, non si chiama Blu Vertigo, si chiama il Blu Tornado, ecco, di quel, cioè, sai, super montagne russe. E ricordo questo tizio che si è seduto e la giostra fa così, tu ti siedi e parte per bloccarsi mezzo metro più avanti dove tu li puoi bloccarti. Lui quando ha sentito la giostra partire, credo di aver visto tutta la vita passargli davanti agli occhi, no. Io insieme a lui, no, veramente è sbiancato, ha iniziato a fare non sono legato, poverine. E quello della giostra, non si preoccupi, adesso si può fermare e si può chiudere per bene la cintura. Sentiamo chi c'è.
4: Anch'io mi faccio questi tipi di pensieri, anche tipo in classe, no? Ma se quella lampada cade addosso a me, oppure cade addosso al mio compagno di banco?
0: Mamma mia. Comunque c'era un film che si chiamava Final Destination. Ne hanno fatti tra l'altro diversi. Ecco, Final Destination era uno di quei film in cui queste cose qui, questi pensieri intrusivi che noi abbiamo, ma li abbiamo tutti, no? Della serie. Immagina, sai presente quei ponti che hanno tipo Calatrava, no? Che hanno il vetro. Cioè tu cammini e pensi... Ma se dovesse rompersi il vetro? E così... Cioè se cascassi giù... Ecco... all'interno di Final Destination queste robe diventano realtà ed effettivamente i protagonisti muoiono drammaticamente con queste cose che sono poi magari quasi impossibili, che non succedono quasi mai. 3332688688, quindi questi pensieri intrusivi che sono anche impossibili, ragazzi, siamo anche nel mondo dell'impossibile, perché è vero che il nostro amico si è sganciato dalla catenella, ma io ogni volta che salivo sul Tagadà pensavo, se adesso il Tagadà si dovesse staccare con noi dentro, voliamo nell'iperspazio, cioè una roba impossibile. 333 2688 688.

0: Madagascar.
1: Carlotta, che pippotto.
0: Ho detto una cosa. C'è chi scrive: ma ragazzi, lui è scivolato dalle catenelle da solo, io invece avevo mia sorella sulle ginocchia. Ci siamo trovati appese alla seggiolina davanti. Hanno provato a fermare la giostra, che però ci ha messo 2 minuti perché c'era una specie di inversione dei motori. Quella che non ci aveva legate era terrorizzata. Per fortuna non siamo cadute. Ah, quello che non vi aveva legate, quindi... Bello, voi libere verso l'infinito e oltre come Buzz Lightyear. Per me qualsiasi cosa che sfugge al mio controllo diventa panico. Quindi l'acqua, l'altezza, non lo so, qualsiasi cosa. E poi aggiunge: per dimostrare che siete in diretta dovete rispondere a tutti i messaggi scritti scrivendo. Ok, cosa scrivo, Ale, per rispondere che siamo in diretta, eh?
2: Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta. Con più A ho scritto. Mamma che incubo, ragazzi. Comunque il coraggio di chi non le ha, di chi non le ha legate. Vabbè, detto questo, mentre voi ci raccontate le disavventure a quanto pare con le giostre, che non mi aspettavo che fossero così tante, e magari anche questi pensieri un po' intrusivi che vi fate quando fate qualcosa. Ma voi immaginatevi il tizio che è salito in aereo per andare in vacanza e gli si è rotto il finestrino di fianco e stava per essere risucchiato all'esterno. Cioè anche quella roba lì, che paura. Mentre voi ci mandate questi messaggi al 3332688688, questo numero vi serve anche per votare. Votare perché adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, come sempre. A quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, e voi dovete solo scrivere uno o due. La canzone numero uno è questa. The rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation. La numero due è questa. Lei ballerà tra le stelle accese. Dai, 3332688688, quindi siete voi a scegliere tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

0: Lei è Nada con Amore Disperato, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Qualcuno dice: porca miseria, tu una settimana che voto uno e voi fate suonare la due, da domani farò il contrario. Provaci, magari vedi che funziona. Allora amici, siamo partiti stamattina parlando di questa situazione in cui si sono trovati due pescatori che si sono ritrovati in mezzo all'oceano Pacifico per 5 giorni. Li hanno ritrovati all'interno di una ghiacciaia a 240 metri dalla costa del Messico, li hanno salvati ed è andato tutto bene. Certo, loro avranno gli incubi sicuramente per anni relativamente a questa cosa. Poi giustamente qualcuno dice: ma come ci sono finiti in questa situazione? Non lo so, poi non abbiamo, a dirvi la verità, non è che abbiamo indagato molto, però da qui siamo partiti a parlare un po' dei nostri pensieri intrusivi, quelle situazioni che magari non succedono però ti fanno paura, che ne so, vai a farti il giro in montagna, sei sereno con la tua famiglia in seggiovia e pensi: oh, immaginati se dovesse fermarsi adesso. Oppure sei serenamente in crociera e poi ad un certo punto pensi: oh, ma pensa se cadessi da quest'altezza. Cioè, quelle robe lì che tu dici non succedono, ma se succedono, che paura. E da lì poi qualcuno ha iniziato a raccontare, in realtà, perché banalmente queste cose le pensi anche quando vai a divertirti al parco divertimenti, no? Parco divertimenti, ci sono le varie giostre e lì un pensiero te lo fai. Qualcuno parlava delle catenelle e poi arriva questo messaggio.
1: Carlotta, le giostre che dici tu si chiamano attrazioni. La giostra è solo il carosello, quella con i cavalli che gira. Le montagne russe, quelle robe lì sono attrazioni.
2: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
0: Va bene, quindi vi siete mai trovati nelle attrazioni? Cioè, nel senso, magari può anche essersi, non so, dico io, il termine può anche essersi così un po' allargato ad altre cose, però alzo le mani, va bene, mea culpa. Quindi in queste attrazioni tipo le catenelle o la nave dei pirati, non so se dalle tue parti, quando vai, c'è la nave dei pirati in qualche sagra?
3: Così?
0: Bravissimo,
3: quella
0: anche quella
3: in alto,
0: che...
3: Sì, resti in piedi,
0: che... Ecco, tu immaginati, perché queste cose tu non ci pensi, perché quando vai lì, sei a divertirti, ci pensi solo quando sei su, a metà, ok, del viaggio dell'attrazione, ed è lì che tu pensi: oh mio Dio, penso se si stacca questa cosa qui. Ecco,
3: sentiamo chi c'è. Devi quasi un atleta per fare quelle giostre, o sbaglio?
0: Sì, beh, cioè, intanto devi avere un buon addominale, esatto. Perché poi devi avere un buon addominale, perché logicamente ti devi un po' tenere bicipiti, perché ti devi anche tenere comunque al bordo per non muoverti troppo, e poi devi avere stomaco, Ale.
3: Sì.
0: Devi avere stomaco. Io ricordo l'ultima volta che sono stata alle fiere di San Luca, eravamo tutti della radio, io e Pietro siamo saliti in un'attrazione, perdonatemi, e di solito io le faccio serenamente quella volta lì. Io sono scesa e ho detto: non parlatemi perché mi sto sentendo male.
3: Non finiva più quella giostra.
0: No, un incubo. Sono scesa che ero colore del muro, intonaco del muro, una roba terribile. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
4: Buongiorno. Beh, penso che la peggior cosa sia trovarsi su un traliccio a 350 metri di altezza, no, non una torre, un traliccio con un metro di base per stare là. Hanno fatto anche un film, mi sembra, Skyfall, una roba del genere. Là ti mette non angoscia, non, veramente una cosa impensabile.
0: Sto bene a dire: non una torre, un traliccio. Come qualcuno dice: oh, lo scotch. Non è scotch, è nastro adesivo. Dai ragazzi, si scherza amici. Quindi 3332688688, questi pensieri intrusivi che vi entrano in testa, ma solo ed esclusivamente quando siete già in una situazione, quando state già vivendo quella situazione, che siete sereni, tranquilli, sereni, siete a farvi le vostre cose, improvvisamente boom, eccolo lì che ti arriva il pensiero del terrore.

0: alterone di essere imbottigliati nel traffico, a un certo punto dietro ti sbuca l'ambulanza. Panico. Panico.
1: Io non so voi, ma quando io mi fermo, soprattutto in autostrada, passo sempre 5 minuti, io mi fermo e

0: ti vede, facciamo. Poi?
1: Ciao, buongiorno family.
0: Buongiorno.
1: A parte, ok, la classica funivia, cabinovia,
0: sì.
1: Quando ci sei sopra, non tanto se si blocca, ma ci vai a pensare, e se cade?
0: Che mamma
1: cazzo
0: mia.
1: Oh, ops. E invece c'è l'altra, che mi capita spesso e volentieri, quando entri in ascensore e dici, e mo se casca tutto su un colpo, cosa faccio? Come mi comporto? Cosa devo fare? Mi sdraio per terra? Cosa faccio? Quello è il mio pensiero fisso quando entro in un ascensore, purtroppo.
0: Neanche se si blocca, cioè proprio se dovesse cadere, no, puro. Qualcuno scrive, vabbè, in un'attrazione di Gardaland, io non pensavo andasse così verticale, stavo veramente, sai quando hai la sensazione di scivolare da sotto, poi in realtà sei perfettamente ancorato, tanto che qualcuno scrive, io lavoro in un parco attrazioni come manutentore, non immagini quanta manutenzione viene fatta per garantire la sicurezza dei clienti a livello di verniciatura, cuscinetti, dadi, bulloni che vengono sostituiti periodicamente, il controllo di tutte le saldature fatte periodicamente. Ovviamente è questo che incide sul costo del biglietto. Posso dirti, io pago volentieri un biglietto più alto, ma con la consapevolezza che viene fatta una manutenzione come si deve. Va bene amici, dai, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con lo sfigometro.
2: Carlotta, sì? Le giostre che dici tu si chiamano attrazioni.
0: Attrazioni.
3: Beach Club.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Carlotta, le attrazioni che dici tu si chiamano giostre.
1: Ah ecco, infatti, vedi, mi pareva di dire giusto. Amici, come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
2: Radio Company,
1: sfigometro. Ariete, il vostro spirito libero e ammirevole, ma attenzione alle illusioni che si nascondono sotto il sole. Abbracciate le sfide professionali con determinazione. Sfigometro, meno 20, rotometro 100%.
3: Oh, senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
1: Ma oh, la Toro, la vostra
4: tenacia.
1: Infatti, bei tempi, Ale. Toro, la vostra tenacia è il vostro superpotere. Attenti alle scorciatoie e poi ignorate la fretta. Arriverete dove vi pare. Volere è potere. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
5: Bello questo sfigometro, mi piace.
1: Gemelli, quando le emozioni sembrano sottoterra, abbracciate i vostri dubbi e concedetevi uno spazio per riflettere, un momento solo per voi. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
6: Ti ho sentito, Conte.
1: Cancro, mese di grandi riflessioni, iniziate a ragionare sui vostri piani futuri, scovate i dettagli nascosti, preparatevi a delle rivelazioni sorprendenti. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
7: Avanti il prossimo.
1: Leone, tocca a voi. Ambizione di chi vi sta intorno può sembrarvi un po' too much, ma voi state al passo, mettete a fuoco obiettivi realistici e poi sfidate il caos. Il vostro sole vi guida sempre. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
8: Polizia più avanti.
1: Polizia più avanti. Vergine, Marte e Mercurio vi caricano di energia e di carisma. Lasciate che le vostre vibrazioni attirino le opportunità, sia in amore ma anche per quanto riguarda la carriera. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
9: Sveglia, sveglia.

0: Bilancio, è il vostro turno. Le stelle sono un po' in pausa, non vi scuotono più di tanto. Confrontatevi con voi stessi, capite i sogni che hanno bisogno di attenzione, e ormai è tempo di insomma di trarre le conclusioni di quest'estate. Quindi mi raccomando, muovetevi. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
1: Carlotta, ti voglio bene.
0: Grazie anch'io. Scorpione, equilibrio e chiarezza. Affrontate le dinamiche sociali con intelligenza ed empatia. Sfigometro meno 16, rotometro 44%.
2: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, sì? Ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
0: Non lo so, le faremo sapere. Signora Sagittario, analizzate le ambizioni con razionalità, ascoltate il buon senso e lasciate che il vostro equilibrio e il vostro istinto vi guidino. Sfigometro meno 17, rotometro 78%.
3: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, vieni al Pignarulo a Cornino 6 gennaio?
0: Vabbè, ci saremo, ci sarò. Capricorno, affrontate le incertezze con serenità, chiarite con gli altri se qualcosa non vi torna. I momenti di pausa possono esservi molto d'aiuto quando soprattutto vi sentite un po' l'acqua alla gola. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.
4: Nota, voglio l'ora.
0: 7.50. Acquario, vi trovate spesso in mezzo a situazioni non pianificate, trovate il punto di equilibrio tra azioni e osservazioni. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
5: Carlotta, hai detto bilancia.
0: Sì, l'ho detto. E poi Pesci, Giove e Mercurio. Mamma quanto mi interrompete però. Giove e Mercurio fanno il loro gioco. Si tratta di intendersi, spiegare, ripartire insieme. L'armonia in arrivo, fate spazio. Quindi sfigometro meno 19 e rotometro 92%.
6: Carlotta, sei raffreddata?
0: No. Alessandro.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Le 7.51.
7: Allora,
0: Alessandro,
7: tenendo conto che sono stato concentrato per quanto riguarda il mio segno, Leone, che non è andato malissimo.
0: No, no, non me lo ricordo. No, non è andato male. Però, tra l'altro, oggi ammetto che ci sono due opzioni, ma è una quella fortunata.
7: E quindi, seguendo il mio segno, ho seguito anche quello dopo. Quindi direi, Vergine!
0: Alessandro, per te la family continua. Metti l'altro tango, va là, metti l'altro tango.
7: Sono impreparato.
0: Sei impreparato? Vabbè, non importa. Amici, anche quest'oggi Alessandro De Biasi è riuscito a darci delle soddisfazioni. Che dire, allora ormai questo ragazzo veramente non sbaglia un colpo.
7: Ormai
0: bene,
7: sto
0: molto
7: preparando per la nuova stagione.
0: Ti stai preparando per la nuova stagione? Ma che cosa avrà mai questa nuova stagione?
7: Tantissime novità, tantissime
0: Quante
7: sorprese.
0: Tu ci sarai?
7: Io ci sarò, sì. E tu ci sarai?
0: Io ci sarò. E Sisma ci sarà? Se no lo sappiamo, dovremmo chiedergliela a lui. Amici, buongiorno, questa è la family. Come va? Come state? Dove siete? Che fate? Avete già bevuto il vostro primo, secondo, terzo, quarto caffè? È arrivato quel momento. Lo sentite dal tango? E allora sulle note di questo, che è quello vero, tango, il disco alza volume di oggi.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Oh, che stress. 7.52.
8: Ora, alza il volume. This is the-

0: e Gabri Ponte, Time to Rock. E voi siete molto attenti e giustamente avete chiesto: ma questa era la canzone che l'ascoltatore di ieri non se la ricorda?
1: Sì,
0: era proprio questa la canzone. Hai visto?
2: Valeria, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
3: Va bene,
0: posso dire,
3: okay.
0: Ha ragione. In effetti, tu, forse Ale, forse effettivamente la soluzione migliore è che tu ricominci ad urlarli e basta, fine così.
3: Quindi dovevo dire: Vergine!
0: Esatto, giusto, bravo. Okay. Amici, Time to Rock, Gabri Ponte, il disco alza volume di oggi.
2: Carlotta!
4: La Family Beat Club.

0: Questa è Flamenco Paranoia alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Family, qualcuno scrive: ciao Carlotta, ecco, l'unico giorno che non ascolto lo spigometro il mio segno vince. Vale, mi sento di dire che devi fare dei test. Prova a non ascoltarlo per un paio di giorni, vedi che succede, se ti rendi conto che il tuo segno vince sempre. Due domande, ma due di numero.

0: completamente argomento. Stavo leggendo l'altro giorno un post sul calciatore Yamal. Ale, hai presente il calciatore Yamal?
1: Barcellona, sì, sì.
0: Ok, super giovane.
1: Giovane promessa.
0: Una giovane promessa, molto molto giovane, che comunque sta facendo dei, da quello che ho capito, Ale, correggimi se sbaglio, sta facendo veramente dei grandi risultati, dei bei numeri.
1: Ha vinto il mondiale anche.
0: Ah, bravo, ha vinto il mondiale, giustamente. E allora il post in realtà però non parla tanto di lui, ma in realtà parla del rapporto tra la mamma di Yamal e la fidanzata. Ok, questa ragazza, lei si chiama adesso non mi ricordo come si chiama questa ragazza, lei è argentina, una cantante argentina, che dice: la mamma di Yamal mi imponeva delle regole. Però vabbè, ci può anche stare, perché sai, hai a che fare con un ragazzo molto giovane che comunque è un professionista in un mondo sportivo, quindi deve avere delle regole. Però vi leggo le regole che la mamma di Yamal imponeva alla sua fidanzata. Non potevo mandargli messaggi. Oh, sembra un po' too much. O incontrarlo alla vigilia di un match. Che però, posso dire, se sono match importanti, ci può anche stare. Ma la regola, insomma, non dovrebbe magari imporla la mamma, forse dovrebbe imporsela da solo lui. Non potevo chiedergli più di 1000 euro. E anche questo mi sembra plausibile. Oppure viaggiare con lui fuori dalla Spagna. Quindi queste erano le regole sostanzialmente che la mamma di Yamal aveva imposto alla sua fidanzata. Quindi semplicemente no messaggi e no incontri prima di un match, e non potete andare fuori dalla Spagna e non puoi chiedergli più di 1000 euro. Ok, da qui mi sorge spontanea una domanda. Parlando di genitori e o di suoceri, quando soprattutto eravate più giovani, perché insomma suppongo che poi una volta in età adulta uno riesca a decidere per sé, ok, senza avere l'imposizione del genitore, ma quando magari eravate più giovani, c'erano per caso delle regole che i genitori dei vostri fidanzati o fidanzate gli avevano imposto relativamente al vostro rapporto, oppure che i vostri genitori vi avevano imposto nel vostro rapporto? Possono essere delle regole tipo, che ne so, Tu non puoi andare a casa sua, perché magari sai, il genitore pensa, se vai a casa sua non si sa mai, magari gli altri genitori non ci sono e chissà cosa può succedere. Oppure che ne so, no dormire insieme quando sei molto giovane, perché è una cosa un po' intima, che ne so. Ci sono delle regole che i vostri suoceri, quando eravate magari più giovani o dei giovani adulti, i vostri suoceri o i vostri genitori hanno imposto nel vostro rapporto d'amore, nella vostra storia d'amore?

0: su Radio Company nella Family. Allora, partendo da questo post che ho trovato su Instagram, no? Si parla di Yamale, il calciatore, della sua fidanzata, che racconta che la mamma, insomma, del calciatore ha imposto alla fidanzata delle regole molto precise della serie: non puoi mandargli messaggio, non vi potete vedere prima di un match, oppure non puoi chiedergli dei soldi, insomma, più di 1000 euro, oppure non puoi, cos'è che avevo detto, non puoi viaggiare con lui fuori dalla Spagna. Quindi da qui io vi ho chiesto: i vostri genitori, oppure i genitori del vostro compagno, della vostra compagna, ma si parla soprattutto in magari in età un pochino più giovane, perché quando, come dicevo prima, quando sei adulto, diciamo, le regole te le fai un po' tu, ma quando eravate più giovani vi sono state imposte delle regole per quanto riguarda il vostro rapporto? Quindi hai il fidanzatino, hai la fidanzatina, però da una parte hai i genitori di lui o di lei che impongono delle regole, dall'altra parte i tuoi genitori che impongono delle regole. Ci può anche stare, non sto dicendo che sia sbagliato. Sono curiosa di sapere se per caso vi è capitato. Sentiamo.
1: Allora, una volta mia suocera non è che mi abbia imposto una regola diretta, però me l'ha fatta capire, nel senso che eravamo, fatalità, io e lei da sole un attimo, mi ha tirato fuori questa coppia molto giovane che ha avuto un figlio, che però poi loro due non volevano effettivamente stare insieme, e c'era questo figlio che, poverino, era sballottato di qua e di là. Praticamente è stata un po' una gravidanza indesiderata, e praticamente mi ha fatto sto discorso di insomma, che bisogna avere la testa sulle spalle, bisogna stare attenti, non bisogna farsi trasportare dalle emozioni del momento. Praticamente, insomma, è come se mi avesse detto: vedi di non traumare con mio figlio.
0: Ah, vedi di non... No, scusami, non avevo capito bene nel fuori onda. Vedi di non suonare il trombone, capito, con mio figlio, ha detto. Ma in realtà potrebbe anche essere della serie... pensateci bene, cioè, nel senso, perché magari, sai, uno sta insieme, si è innamorati, eccetera eccetera, presi dal momento fai delle cose, poi il tempo passa e prende tutto un'altra piega. 3332688688, quindi regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati hanno imposto nel vostro

0: Mr. Funk, lui è Francesco Gabbani, siete su Radio Company, state ascoltando la Family, ancora buongiorno, io sono Carlotta, con me c'è Alessandro De Biasi in regia e noi stiamo parlando delle regole che i genitori o i tuoi genitori o i genitori della persona con cui stai impongono nel tuo rapporto. Questo succede principalmente magari quando sei molto giovane, infatti noi stavamo parlando di Yamal, che lasciamo perdere il fatto che lui sia ovviamente un calciatore super super forte, strapagato e va bene così, una promessa del calcio, però effettivamente la madre ha imposto delle regole alla fidanzata che possono anche essere lecite, soprattutto nella situazione in cui sono, quindi avendo a che fare con un professionista nel mondo del calcio. Però da qui siamo partiti appunto a raccontarci le regole che i genitori hanno imposto nel vostro rapporto, i genitori vostri o del vostro fidanzato, fidanzata. Qualcuno scrive: Family, buongiorno, io ricordo che i miei genitori volevano che la porta della camera rimanesse aperta quando veniva il mio fidanzato a casa mia. Poi era molto piccola e io non potevo neanche vedere un film con lui in camera perché faceva rimbombo nell'altra sala. Allora, ci sta la questione della porta aperta, soprattutto se sei molto giovane, però io mi immagino anche un po' tipo l'imbarazzo, perché magari lasciamo perdere le effusioni, che magari non le fai neanche, però sai, se la casa è piccola, hai tua mamma, tuo papà che passano lì di fronte, cioè proprio attraverso la camera, la casa è piccola, la rimbomba, non puoi neanche dirti tipo sei molto carino oggi, ma tu sei carino, perché di là lo sento, che imbarazzo. Poi chi c'è?
1: Quando io e mio fidanzato ci siamo messi insieme, eravamo molto giovani, eravamo le superiori e quasi sempre veniva lui a dormire a casa mia e i miei erano abbastanza tranquilli, invece io non potevo quasi mai andare a casa sua e soprattutto c'era una regola che non poteva essere mai violata, cioè che io non potevo farmi la doccia lì. E non c'è mai stato detto perché, perché quando lui ha chiesto a sua mamma la motivazione, lei gli ha detto perché l'ho deciso io.
0: Ok, strano, cioè vai a sapere, cioè nel senso, perché poi non è che ti fai la doccia con lui, cioè magari ti fai semplicemente la doccia, che ne so, sei stata al mare, poi sei rimani a cena, però vabbè, ok, regole casa sua, regole sue, poi chi c'è?
2: Allora, avevo 21 anni, la mia prima fidanzata ufficiale 17, festa di Capodanno, vado a prenderla, era la prima sera che si rimaneva fuori fino a tardi, il papà mi guarda e mi dice: guarda, come te l'ho data deve tornare, perché quello che tu fai a lei io faccio a te. Boscaiolo della Forestale, non vi dico altro.
0: Oh, e tu una serata serena, proprio col cuore leggero, un Capodanno col cuore, auguri Cin a voi, a lei signore, col cuore leggero. Poi
3: sia i miei genitori che i miei suoceri, addirittura i miei nonni paterni erano troppo avanti, non hanno mai detto niente quando io e mio marito abbiamo convissuto, vabbè, abbiamo convissuto solo 6 mesi, però abbiamo convissuto insieme. Cassina. Sono troppo avanti i miei suoceri, i miei nonni e i miei genitori. Un bacio.
0: E allora dai, 3332688688, quindi regole tipo quelle dell'audio di prima, no? Quindi non può farsi la doccia in casa nostra. Perché? Perché l'ho deciso io. Regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati hanno imposto nel vostro rapporto.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: il fischio d'inizio. Vi ricordate quando facevo il whistle so? Che dovevo fischiare? Non ho mai imparato niente. Vabbè, non posso fare l'arbitro, ragazzi. Vabbè che loro hanno il fischietto, però se mai se lo dimenticassero io non potrei proprio fischiare, non sono in grado. Allora, stiamo parlando di sport, tutta questa tarantella, tutto questo teatrino, perché voglio sapere da voi se dopo i 40 praticate ancora sport, magari un altro diverso rispetto a quello che facevate da ragazzini, oppure continuate con quello. E vi stavo raccontando che è nato l'antacalcio, che non è il fantacalcio, no, quella è un'altra cosa, è l'antacalcio, ovvero il calcio per quelli che hanno superato i 40 e che vogliono ancora divertirsi. Sicuramente è diverso dal calcio a livello agonistico, perché la formula è molto più semplice: 20 minuti di riscaldamento, 20 minuti di tecnica, 20 di partita, fine della storia. Quindi nessuna ossessione per il risultato, nessun bisogno di dimostrare di essere chissà chi, una sorta di Cristiano Ronaldo dei poveri. Niente drammi, quando finisce il fiato basta, si può anche andare in panchina senza problemi. Sta spopolando soprattutto al nord Italia, perché il vero obiettivo non è quello di alzare una coppa, ma è quello intanto di alzarsi dal divano, che già mi sembra un'ottima cosa. Muoversi, stare insieme, conoscere altre persone, fare amicizia e tornare a casa con il sorriso. Possono partecipare tutti, uomini e donne, e quindi sostanzialmente ci si diverte, perché non è che uno dopo una certa età non può più fare sport, non può più fare niente. Magari stai un pochino attento, vai, che ne so, con la fascetta, hai paura di spaccarti il menisco, però giochi lo stesso. Sentiamo voi allora, Matti.
1: Allora,
0: del
1: Viviana,
0: mattino, ciao.
1: Io dopo i 40, entrando in casa un giorno, ho chiamato la polizia.
0: Perché?
1: Perché pensavo in casa ci fosse un altro, invece ero io.
0: Eri
1: e
0: tu.
1: Alla fine niente, faccio sport da divano.
0: Vabbè.
1: Tutti i giorni. Dopo il lavoro mi trovo molto bene, sono un campione. Grazie.
0: Sei un campione, non modifichi le tue abitudini. Dai, partecipa anche tu all'antacalcio, forza, su, smuoviti da quel divano che ormai ha la tua sindone, la tua forma proprio. Dai, sentiamo qualcun altro, vai.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, io ho fatto agility dog per un periodo,
0: agility
2: penso, due
0: dog.
2: Anni, qualcosa, quasi tre, per una che non ha mai visto niente di sport, bello. Poi basta, ho smesso per problemi al ginocchio e comunque ogni mattina minimo sono 2 ore di camminata, non di passeggiata, di camminata, sempre con il mio compagno qua fedele DJ, che abbiamo fatto agility eccetera eccetera. Allora, può essere poco, direi 2 ore di camminata,
0: no,
2: al giorno,
0: come
2: vuoi che siano.
0: Ma insomma, dai,
2: per una che non si alzava neanche dal divano per andare
0: tu.
2: In bagno a fare la pipì,
0: tutti sullo stesso divano state,
2: direi che per me è un grandissimo traguardo.
0: Ma che è il divano dei Simpson? Cioè, c'è spazio anche per me? C'è posto, per favore? No, comunque la camminata 2 ore tutti i giorni alla grande, quello che, su cui stai facendo un po' la paracula è l'agility dog. Lì quello che fa sport è il cane. Mica sei tu, mica il padrone. Il cane corre, il padrone gli deve dare i comandi, no? Lo guida ma non fa nulla. Abbiamo un altro vocale.
3: Buongiorno company.
0: Mannaggia.
3: Allora, io ho
0: Ciao.
3: Cominciato 15 anni a fare
0: sì.
3: equitazione.
0: Brava,
3: e
0: bello.
3: Dopo ho fatto per 20 anni gare salto stacco. Adesso, siccome ne ho 67, continuo sempre a montare a cavallo. Però
0: Fantastico.
3: Adesso faccio la monta all'americana, passeggiate tranquille, rilassate, però l'adrenalina del salto ostacolo mi manca tantissimo. Ciao a tutti.
0: Ciao. Beh, quindi all'americana, per cui ti metti, cioè, solo su un lato, giusto? Non a cavalcioni. Va bene, state mandando tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno anche tra poco. Adesso c'è Somber, My Body Isn't Ready, su Company.

0: su Radio Company, tanti fancazzisti, anzi divanisti, ma anche tanti sportivi tra i matti del mattinè. Sportivi dopo i 40 anni, che uno dice magari non ha più voglia, non ha più il fisico. No, no, ce l'abbiamo se vogliamo. Possiamo anche modificare un pochino le prestazioni, non è un problema. Non è che dobbiamo spingere fino all'inverosimile come facevamo a 20 anni. O poi chi ce la fa, grande, perché c'è anche chi continua a mantenere un gran fisico e un grande allenamento, perché poi anche quello conta. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: Matti.
1: Vivi. Ciao. Allora, io gioco a calcio da quando sono piccola.
0: Che brava.
1: Proprio piccola piccola, dai campetti fino adesso che ne ho 40, e ho giocato anche a livello professionale in Serie C quando ero un po' più giovinetta, ti parlo di 18-20 anni. Adesso che ne ho 40 gioco ancora a calcio. Non gioco più campo a 11, faccio qualche torneo di calcio a 7 con gli amici, perché essendo l'unica femmina posso giocare, e ogni martedì gioco a calcio a 5. Tra l'altro vorrei sottolineare che nella mia squadra di amici di calcio a 5 ho delle persone che hanno 69 anni e tuttora giocano e corrono come se ne avessero 20. Veramente.
0: Mamma mia.
1: Grandissimi.
0: Stupendi,
1: atleti.
0: Grandi.
1: Ciao Giada Trieste, forza Mila.
0: Ciao Giada. Beh, vedi che poi l'età spesso davvero è un numero, è un limite che abbiamo noi nella testa. È vero che poi sui social c'è molto ageismo, c'è questo periodo in cui sembra che invecchiare è un reato. Ragazzi, succede a tutti, succederà anche a voi giovani, state calmi. Sentiamo
2: allora,
0: altri
2: danza
0: matti.
2: Classica, danza moderna da ragazza, danze, balli caraibici, ballo da sala, da donna un po' più matura.
0: Di tutto.
2: E adesso tanta tanta danza da letto.
0: Oh, però!
2: Ciao!
0: Attenzione! Allora, ci hai stupito! E poi ancora vai alle De Biasi.
3: In realtà io chiamo, ma non per me,
0: no,
3: che ne ho 63,
0: bene,
3: ma per il mio super papà Giorgio, che ne ha 88, generazione 1937.
0: Grande
3: e
0: Giorgio!
3: Direi che dai 40 in poi ha cominciato a fare sci a livelli abbastanza altini.
0: Ma
3: snowboard, prima windsurf,
0: pure,
3: ma tuttora sta facendo kitesurf, e gli amici kiteristi del lago di Garda lo stanno facendo tutti i documenti per iscriverlo ai Guinness dei privati.
0: Dai!
3: Perché di fatto dovrebbe essere il kiter più vecchio del mondo.
0: E
3: quindi
0: vai, Giorgio!
3: Lo sport per lui è energia, vita, ed è davvero il mio super papà.
0: Ti credo, sei un grande, ti fiamo per te. Dai, vinci questo Guinness e fagli mangiare la polvere a tutti questi ragazzini.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: fai balli caraibici, salsa, caraibici, salsa, merengue. E poi dal passato Matt Bianco con Whose Side Are You On. Ciao a tutti, sono Viviana, siamo in diretta, siamo live, questa è Radio Company, seconda ora insieme. Allora sentiamo i matti del matinè e il loro sport, il vostro sport. State mandando tanti messaggi, vai.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io ho 47 anni, sì. Faccio 5 km di camminata ogni altro giorno e una volta alla settimana faccio zumba.
0: Beh,
1: e quest'anno
0: male.
1: Voglio anche tornare in palestra. Vediamo
0: pure?
1: Se ci riesco con gli orari di lavoro.
0: Dai, te lo auguriamo, fare un po' di sport, anche se insomma già sei a buon punto, mi sembra, bella allenata. E ancora.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Io sono partito dal tennis fino ai 19-20 anni, arti marziali, e adesso la mia attività principale è cantieristica.
0: Okay.
2: Su e giù per i ponteggi tutto il giorno.
0: Che pure quello comunque è una bella fatica, quindi forse ti basta, arrivi a casa che sei già parecchio stanco anche fisicamente.
3: Mi chiamo Dennis, della zona di Rovigo.
0: Sì.
3: Io fino a qualche anno fa facevo gare di motocross.
0: Però...
3: a livello campionato Triveneto.
0: Bravo!
3: E adesso all'età di 52 anni e la passione della moto ancora ce l'ho. Gare, diciamo, tra virgolette, ne faccio gran pochissime, però quando a 52 anni, ripeto, quando salgo in moto sono come un ventenne. Poi come lavoro adesso io faccio l'imbianchino e quindi sempre su e giù per castello, quindi diciamo fisicamente sono ancora molto, diciamo, muscoloso e tutto, però non me la sento, ecco, tra virgolette.
0: Beh,
3: e
0: ci
3: comunque
0: sta.
3: Sempre forza Inda.
0: Forza Inda, quello a prescindere. Grande, la passione comunque è rimasta per la moto, per le due ruote. Va bene, grazie a tutti, veramente ne avete mandati un sacco. Tra poco forse ne leggo qualcun altro, adesso vediamo. Intanto sono le 10:03.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: chiudiamo l'argomento, lo sport che fate dopo i 40 anni. Ruggero scrive: da ragazzino facevo bodybuilding e vedevo i muscoli crescere. Che soddisfazione mettersi davanti allo specchio e fare col braccio all'abbraccio di ferro. Ora ho 47 anni, pratico bodybuilding, l'unico muscolo che cresce è quello della pancia. Vedi, il metabolismo è cambiato purtroppo. Vai, sentiamo altri matti.
1: Ciao, sono Enrico qua da Mestrino. Sì. E noi ci divertiamo ad andare in bici, abbiamo un bel gruppo. Quando non andiamo in bici andiamo a correre coi kart.
0: Bello.
1: E poi facciamo drift e il campionato italiano.
0: Okay.
1: Con mio figlio.
0: Bene. Okay?
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie anche a te. Ale De Biasi mi ha raccontato la sua esperienza con i kart. Molto bella, qualche anno fa con gli amici della radio. Ma non devi mangiare prima di fare sport. Vabbè, allora il drifting che diceva Enrico è una disciplina sportiva in cui di automobilismo, in cui i piloti non gareggiano per velocità pura ma per l'abilità nel guidare l'auto di traverso in sbandata controllata. Oddio, lì sì che vomiti, cioè lì davvero non devi mangiare, ti senti male, non lo puoi fare. Bello però. E un'altra matta, sentiamola.
2: Ciao, sono Liuba.
0: Ciao Liuba.
2: Io ho 50 anni, ho fatto l'arbitro di calcio fino
0: al
2: 40.
0: Grande.
2: Adesso sto facendo l'osservatore, lavoro sempre in ambito di arbitri. Da 5 anni in questa parte ho iniziato a fare mezze maratone e quindi continuo con il mio sport da quando avevo 16 anni, che sarebbe la corsa.
0: Brava.
2: Ciao,
0: vai.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata, non mollare, mi prendete nel vostro gruppo di arbitri. Guarda come fischio.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: ciao.
1: Per Califfo.
0: Sì, grande.
1: Te volevo dire che a parte il tuo programma, tutto il resto è noia.
0: Grazie, dai, che non sei male come Califfo. Mi fa piacere che ci ascolti anche dall'aldilà. Ciao a tutti, sono Viviana. Ebbene sì, questo è il Company Matinè, Matti del Matinè. Allora, può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Siete pronti? Secondo un sondaggio recente dell'Innovation Center for US Diary, il 7% degli adulti americani a cui è stato chiesto il latte al cioccolato, secondo voi, da dove proviene? Ha risposto da mucche marroni. Il latte al cioccolato, secondo il 7% degli americani, arriva proprio, è prodotto da mucche marroni. È stata condotta questa indagine online su 1000 adulti, aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore educazione sui prodotti caseari, e loro hanno commentato con ironia: certo, c'è poco da ridere se è vero. Io spero, a proposito di mucche, che sia una bufala, però a quanto pare non lo è, fa molto ridere. E il restante, quant'è il 7%? Quindi il restante 93%, che cosa avrà pensato? No, non lo so, a questo punto ditemelo voi, se vi va, anzi facciamo un gioco, tipo, che ne so, allora la pasta da dove potrebbe provenire? Da alberi di spaghetti? Che ne dite voi? Vi va? Proviamo a dire da dove possono provenire diversi prodotti, andando proprio sulle cose più assurde. Ma noi lo sappiamo che sono assurde, gli americani non lo sanno, e questo è il dramma, ci credono davvero. Dai, se vi va, messaggi vocali 333 2688 688, è una buona.

0: teoria, vai.
1: Se il latte di cioccolato deriva dalle mucche marroni, la lana di vetro deriva dalle pecore di Murano.
0: Certo. È semplice, non fa una piega. Oppure, scusate, il salmone affumicato, a questo punto dal salmone che ha iniziato a fumare per lo stress.
1: Cioè, semplice.
0: Semplice, va bene. Ragazzi, matti del matinè, rimanete con noi.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: quel George Harrison?
1: Sì, quel George Harrison là.
0: Quello dei Beatles?
1: Sì.
2: Questo non avrei mai pensato di suonare una canzone.
1: Fece questo singolo che ebbe un grande successo.
2: 1986-87.
1: Sì. Via.
2: Bello.
1: Allora, ciao. Allora, in garage. Mm-hmm. Da mio papà, io ho ancora il mio scarabeo Aprilia del 96, blu notte, di chilometri ne ho percorsi veramente tanti con me.
2: Oh, bello, compagno di tante avventure. 333-2688-688. Se anche voi avete un motorino ancora in garage che usate o che non usate, quindi questo ci dovete un po' raccontare, ce lo narrate in questa puntata del Belli Conte 4.0. Noi tra pochissimo torniamo.
3: Fantamè, giustizia lui farà.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: buonasera a tutte, benvenute in questa nuova serata con alla console Stefano Conte che vi fa cantare.
1: Allora,
0: attenzione che arriva il secondo con le carotine baby e la bistecchina, eh.
1: Neon ciao.
0: Scusami, pensavo fossimo a una cena spettacolo.
1: Che uso per girare nella mia corte.
0: Come?
1: Ha un ciao che usa per girare nella sua corte. Ogni bello. Tanto resta accelerato da solo.
0: Si blocca.
1: Ma forse perché ha ancora grinta e voglia di girare per strada. Mi è stato regalato perché ho sistemato l'altro ciao di un amico e per ricompensa ho avuto il mio.
0: Oh, che bello.
1: Lui ha sistemato l'altro.
0: Allora, se qualcuno ha un ciao da regalare, io vengo a prenderlo volentieri, grazie. Posso... magari uno non c'ha voglia di venderlo.
1: Sì.
0: Dice, lo regalo.
1: Ciao.
0: Ciao. Oh, magari si sa mai, scrivetemi.
1: Sì.
0: Qua 3332688688. Vi mando Gianluca Pacini. Vengo con Gianluca Pacini a prenderlo. Va bene? Ecco. Non capendo.
1: Che ignoranza, posso dirti? Proprio classa. Classa ignoranza.
0: Se riciclassimo gli annunci.
1: Usare la radio per proprio per scopi privati. Proprio classa ignoranza.
0: Una bella puntata su vendita. Mi piace.
2: Radio
0: l'idea.
2: Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Attenzione, perché anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la risposta giusta, ma dovete darci la risposta sbagliata, nel senso che dovete inventarvi il senso.
0: Faccio. Premo allora, il bottone, sì, apro il microfono,
1: fondamentale.
0: Accelero. Faccio un esempio. Se la parola fosse serbatoio, cos'è l'asserbatoio? L'esserbatoio, l'usserbatoio,
1: serbatoio?
0: Serbatoio o serbatoio?
1: Serba.
0: Oh, serbatoio. Oh, oh.
1: Attenzione, non potete dividerla.
0: No,
1: potete
0: quindi
1: fare
0: non è
1: una
0: serbatoio. Batoio.
1: O serbatoio.
0: Sì, esatto. Quindi la parola di oggi, 3332688688 per vincere la tessera club degli ignoranti. Se non l'avete ancora capito, kids rule, è proprio serbatoio.

0: lanciamo, così lo diciamo già. Sappiate che siete in molti che state andando verso l'unione fra Serbia.
1: Verso la Serbia.
0: Serbia e olio.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Perché siete state sì. in tante.
1: Olio quindi... serbo c'è un po'. Insomma, sì, okay. Ce ne abbiamo già tanto, basta.
0: Il serbatoio.
1: Poi sentirete.
0: Ok, il serbatoio è un raduno di serbi.
1: Giusto. Cioè, tutti i serbi si trovano nel serbatoio. Cioè...
0: no, perché attenzione, perché è un raduno.
1: Devi si radunano con... nel serbatoio. No, cioè, il raduno di serbi si chiama serbatoio.
0: Esatto.
1: Sì, scusami, hai ragione. Mi stavo automettendo il cartellino rosso.
0: È la strada statale direttissima. Sono andata da Torino a Bari.
1: Ah.
0: Serbatoio, cioè proprio la direttissima Torino-Bari.
1: Ah, ok. L'hai mai serbatoio. Fatta? Come c'è la FIPI lì, c'è anche la serbatoio.
0: Certo. Il serbatoio è la donna di origini serbe che lavora sul frantoio. Diego da Ferrara,
1: eccolo
0: qua, vedi che
1: sì.
0: andiamo sull'olio, vabbè.
1: Sentiamo il citofono che abbiamo.
2: Scusate
1: dai.
2: Un attimo,
1: sì?
2: Siccome io sono di Siena e la culla sì. della lingua italiana, si dice serbatoio, non serbatoio. Grazie.
1: Giustamente.
0: Ma noi cambiamo accento.
1: Bello avere Dante Alighieri.
3: È una persona che porta del rancore verso un'altra persona, quindi è una serbatoio.
4: Il serbatoio è un lavatoio tipico serbo.
1: Ah, ok.
5: Serbatoio, abitante serbo di nazionalità cinese.
1: No, oh, vedi, interessante anche qui. Comunque, se avete altre idee per dare un nuovo significato creato esclusivamente da voi della parola serbatoio, partecipate al Club degli Ignoranti, c'è anche in palio una tessera 3332688688.

0: Ce ne sono diversi interessanti, per esempio nei castelli c'è la figura del serbatoio, aveva il compito di alzare e abbassare il ponte levatoio. I migliori erano di origini serbe, grazie Andrea, un altro tesserato di quelli doc. Serbatoio uguale a dei vecchi mulini in Serbia. Serbatoio, dispositivo per la sagomatura ornamentale dell'erba, impiegato nel giardino di precisione per realizzare tagli curvi e rifiniture decorative del prato.
1: Domenico, vedi la tecnologia qui, serbatoio. Cioè, quando uno ci pensa molto. Sentiamo che c'è il citofono, dai.
2: Vai. Serbatoio non è altro che il luogo dove vanno i serbi a schiacciare le olive.
3: È il mantello dell'invisibilità di Harry Strafatter.
4: Ciao, il serbatoio è l'osservatorio in Serbia.
0: Ok, ciao Radio Company, detta serbatoio è una persona con cui si può confidare qualcuno un segreto ed esso lo serba gelosamente per sé.
1: Ah, quindi dice un segreto e il serbatoio lo tiene per sé.
0: Dice al serbatoio.
1: Certo, meraviglioso. Tra poco il vincitore di oggi della tessera del Club degli Ignoranti.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: qualunque segreto ed essa lo osserva gelosamente per sé. Quindi,
1: questa insomma, è il messaggio vincitore.
0: Messaggio vincitore,
1: yes.
0: Vito,
1: Vito.
0: Ci devi mandare i dati.
1: Li aspettiamo, grazie. E noi con questa dichiarazione di tessera degli ignoranti, di nuovo membro della tessera degli ignoranti, anche degli ignoranti, scusatemi, siamo arrivati alla fine. Daniele Belli, Stefano Conte, anche Gianluca Pacini, vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, che sarà venerdì, ovviamente sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti.
2: Ciao. Il sole che ogni giorno ci scaldava.
1: Le 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Pischelli a mollo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, buon giovedì 27 di agosto. Dai che giovedì, iniziamo a percepire piano piano l'arrivo del weekend. 14:06 insieme fino alle 16. Ho già tutto pronto anche oggi. Quindi notizie tappabuco in caso d'emergenza, argomento della seconda ora molto interessante. Parleremo di amore, ma in modo abbastanza particolare e un po' ignorante, com'è nel nostro stile. Ed è bello che quando siamo in due non prepariamo niente, arriviamo sempre molto sprovveduti, e quando siamo da soli siamo sempre super perfetti, perché sappiamo che dall'altra parte sicuramente almeno il podcast Joe se lo ascolta, no? E quindi ride se ci sono degli errori, dei problemi, degli argomenti che non funzionano, e quindi dobbiamo essere precisi, dovremmo farlo anche insieme, dovrebbe essere un team abbastanza unito. Ieri ho fatto una cosa strana, abbastanza particolare, che ha scombussolato un po' la mia vita. A un certo punto, quando ho finito qua in radio dopo le 8, ho staccato i dati del telefono, ho staccato tutto, ho mangiato e sono andato a fare una camminata sconnesso dall'internet. E te posso dire, non è malvagia, è stato un po' traumatico quando ho, tipo alle 10, sono andato via per due orette, ho ridato internet e sono arrivati tipo una sfilza di messaggi con 150 milioni di cose, richieste, notifiche e tutto il resto. Quindi sì, ho perso altre due ore poi per rispondere a tutti, ma è stato modalità detox. Tra l'altro, ho fatto una camminata, ho detto boh, avrò camminato 4 ore, in fin dei conti no, era 1 ora e mezza. Mi sembrava di aver perso un sacco di tempo. Cose che succedono a Chicco quando finisce dalla radio la sera per sfogare un po'. Se voi avete qualche tecnica per sfogare quella che è la pressione, 333-2688-688, cioè la sera magari come vi svagate? Torni a casa e ti piazzi su Netflix, mangi e vai a dormire, o fai qualcosa un po' di produttivo, coltivi degli hobby, fai bricolage, ti dai, che ne so, al padel magari dopo le 20, potrebbe essere. Siamo pronti a iniziare, lo facciamo con il primo disco, si chiama Good Old Days.
3: Radio Company, the summer is magic.

0: Good Old Days su Radio Company, solo l'inizio dei fischelli di questo giovedì. E poco fa, così quasi a caso, no? Partendo dal fatto che mi sono svagato ieri sera, vi ho chiesto se avete dei passatempi. E in particolare, per svagarvi un po', c'è Davide da Gorizia, che saluto, che dice: io solitamente vado ad arrampicare oppure mi metto a spaccare legna a casa. Allora, non ho spazio per spaccare legna, però credo che, cioè, se hai della rabbia repressa, la sfoghi con la mannaia, ci dai giù brutalmente, potrebbe anche essere un'idea. Poi salutiamo Domenico, che dice: ciao Chicco, passatempo non proprio di uno di 46 anni, ma perché, dai. Però di sera, mentre vi ascolto, questo passa per il convento. Ciao da Domenico. Praticamente collezioni figurine Panini ad occhio 2024-2025, fai gli album arretrati? Spiegaci un attimo, perché sono davvero interessato a questa cosa. Sì, sì, per capire come passi il tempo con le figurine Panini. Noi ritorniamo tra pochissimo e arriverà anche il Millennium Mixer.
1: Go! Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company.
2: Fischelli a mollo!

0: Città degli Angeli su Radio Company e ci porta al Millennium Mix, il penultimo della settimana. Si inizia subito dal 2018 con i Rudimental, da Londra con These Days.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
2: Dirty bit. You know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: la loro These Days. Allora, sembrava un comp'anniversario abbastanza affaticato, invece due posti a posto ci sta, quindi insomma due festeggiati piazzati. Oggi per oggi 333 2688 688. Per i prossimi giorni, come sempre, basta andare sul sito di Radio Company, ovvero radiocompany.com, e compilare il comp'anniversario. Non so se ricordate, ma poco fa Domenico ci ha mandato delle foto di calciatori Panini, figurine degli scorsi anni. Io ho chiesto scusa, perché è un trucchetto che potrebbe interessarvi. Senti,
1: ciao Chicco. Ciao. Allora, la spiegazione è questa.
0: Vai.
1: Visto che l'album appena usciti costano parecchio, le figurine,
0: okay,
1: io vado a ritroso, è tutta una strategia. Faccio praticamente la collezione degli album vecchi.
0: Ah, vai,
1: quindi
0: contrario.
1: Anche online li scambio con altri collezionisti.
0: Bello, però.
1: Oppure compro in blocco i pacchetti interi di figurine che li vendono anche a metà prezzo.
0: Gli invenduti, diciamo.
1: E quindi mi diverto la sera a finire l'album
0: in ritardo.
1: Passati, diciamo. Sì. Ciao.
0: Vabbè, così rivivi un po' la storia delle squadre, perché magari sono cambiati i calciatori, sono andati da altre parti, ma tu sei lì la sera, ti immagino, con gli occhialini, hai magari una abat-jour che illumina il tuo tavolo e sei lì che incolli figurine. Grande Domenico, dai, ritorniamo tra poco con la prima telefonata del comp'anniversario. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Francesco Gabbani e la sua Summer Funk su Radio Company. Ci siamo pronti per recapitare dei messaggi. C'è il companiversario e dall'altra parte abbiamo Davis. Ciao, benvenuto su Company.
1: Ciao.
0: Come stai? Come va?
1: Tutto bene.
0: Sei un po' diffidente dai numeri di telefono strani che ti chiamano, vero?
1: Un po', sì.
0: Leggermente. Prima hai risposto, poi hai buttato giù. Però va bene, dai. Ti perdoniamo tutto, anche perché da quello che so oggi dovrebbe essere un giorno speciale. Che succede?
1: Faccio gli anni.
0: E auguri! Ecco.
1: Grazie.
0: Quanti sono?
1: 28,
0: molto bene. E c'è un bellissimo messaggio che ci è arrivato per te. Dice così: tanti auguri a te, che sei il papà più premuroso e affettuoso che ci sia. Grazie per il tuo amore, la tua pazienza e per tutto ciò che fai ogni giorno per noi. Siamo orgogliosi di te, ti amiamo tanto. Firmato Giorgia e Diego.
1: Grazie.
0: Il piccolino Diego, quindi 28 anni, abbiamo 2 anni di differenza e tu hai già un figlio. Molto bene. Ok, bene. Sono tranquillissimo adesso a sapere questa cosa. Sono molto tranquillo. Molto, guarda. Come festeggerai? Che c'è in programma?
1: Non lo so. Ancora, adesso vediamo.
0: Prendi per ordine, dai, insomma. Tanto, tanto sopravvivi fino a venerdì. Dopodiché il weekend si vedrà. Va bene, c'è qualcuno che ti ha già fatto qualche sorpresa in generale?
1: No, per il momento
0: okay.
1: No.
0: La chiamata della radio è la prima del giorno. Va bene,
1: esatto.
0: Allora saluta tutta la famiglia, festeggia alla grande e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille.
0: Ciao Diego, ciao.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Company. Stiamo rovinando un momento intimo con lui o con lei con soltanto tre parole. Ce ne sono altre arrivate, tipo ancora quanto ti devo. Dipende, non lo so, non sempre si rovina comunque. Poi oddio quanto pelo. Gabri scrive questo. Oppure ancora peggio, Teo scrive assomigli a tua madre. C'è anche chi ha scritto meglio tua sorella. Oppure quando si comincia. Oppure ancora peggio, ho delle malattie. Così generico, senza specificare. C'è chi dice muoviti viene mamma, ma è dentro. Questo è un grande classico, però devo dire sono arrivati tanti molto simili. Oppure mi è scappato. Dipende cosa. L'ascella puzza. Oppure odora di formaggio. Che poi dipende dai gusti delle persone, Molto meglio Rocco. Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Ho la sifilide. C'è questa cosa. Oppure l'ultima, ha segnato Lautaro. Così, random. Tra l'altro tu sei lì mezzo nudo con la maglia della tua squadra del cuore. Proprio pessimo. Abbiamo ancora 20 minuti da stare insieme. Messaggi scritti e vocali. Il giochetto delle tre parole. Dovete rovinare un rapporto intimo con tre parole. E so che dall'altra parte ci sono ancora molte donne che dicono: ah, questi uomini hanno detto cose incredibili di quella. Facciamoci valere. Ecco, voglio proprio voi.

0: Born su Radio Company dal 2013. Ultimi messaggi e chiuderemo in bellezza, perché abbiamo un ascoltatore che scrive: ho sbagliato persona, oppure era meglio l'altra. E Daniele da Mira dice: amo, fa caldo. E un ascoltatore si è impegnato davvero tanto, che dice: ti ho trovato un modo per chiudere questo argomento alla grande, ho bisogno di una base, ok? E chiudiamo con una barzelletta che non ha senso con l'argomento, non è proprio collegato, ma circa, senti qui.
1: C'è una signora che ha fatto la vita in strada, bene, è stanca, la vuole rifare perché è diventata larga, brutta da vedere, e va da chirurgo plastico e gli spiega il problema. Il chirurgo gli dice: signora, abbiamo trovato un metodo che è eccezionale, diventa nuova come una da 18 anni, trapiantano l'orecchio di un bue, c'ha le pieghe uguali
0: della
1: sua. Gli dice: va bene, questo va a farci fare l'intervento.
0: Bene, poi
1: gliela facciano tutto quanto. E il chirurgo gli dice: signora, va al suo ginecologo fra 10 giorni, gli toglie le pende. Bene, passano 10 giorni, lei va dal ginecologo: oh signora, bene, tutto a posto? Sì sì, ha detto, mi hanno fatto l'operazione, sistemata, e adesso sono venuto a prendere le pende. Allora si mette sul lettino, spalanca le gambe,
0: bene,
1: e il chirurgo tacca a levare le fasce. A un certo punto esce la testa, guarda la signora: signora, ne ho visti di rosse, di nere e di brune, ma una col timbro del consorzio mai.
0: Ci rendiamo conto? Non riesco a dire nient'altro oltre a questa barzelletta.
2: Your summer, your experience. Fischelli a Mollo on Radio Company.
3: Fischelli a Mollo!

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: and Ready, il disco di Zomber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma di fatto la salsa è sempre la stessa. Buon pomeriggio, Andrea Rossini, mettiamo la sigla.
1: Buongiorno.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Che educato che sei, Andrea Rossini, bravo.
1: Ti piace questa base?
0: No, non è quella adatta, non è quella giusta, ma noi non ci formalizziamo.
1: Posso mettere questa?
0: No, non mettere questa, metti quella giusta.
1: No,
0: non c'entra niente questa.
1: Neanche
0: dai.
1: Questa?
0: No. Comunque, no, a parte gli scherzi, bravo, che hai salutato, sei una persona educata, sei uno di quelli che salutava sempre, va bene. Buon pomeriggio. Ciao a tutti quanti, benvenuti, brutti ma simpatici fino alle 18, faremo un po' di cose, oggi è giovedì, non ancora venerdì, perché lo dico? Perché il venerdì, come sapete, i buoni carburanti in regalo equivalgono a 100 euro, quindi oggi andremo per 50, ma faremo tutto quanto con calma. Ieri ho avuto anche la possibilità di ospitare Stefano Ferrari a casa mia, ci siamo mangiati... Sì, è venuto a casa mia, non me lo sarei aspettato, pensavo che declinasse gentilmente per seguire le sue abitudini, invece niente, cioè ieri ha accettato un invito, ci siamo mangiati una pizza a casa mia, cioè una pizza, sì.
1: E le calorie?
0: Ma infatti vedi che è tutto strano, cioè non lo so, cioè potrebbe nevicare tra poco, credo, cioè sono congiunzioni astrali veramente veramente strane. Va bene, stiamo insieme fino alle 18, dicevamo, e quindi cominciamo, forza!

0: Becky G c'è, poi ci sono anche marito e moglie, Betty Blanco e Selena Gomez insieme, sì, sono sposati, sì, certo, sono marito e moglie, lui produttore, lei insomma la conosciamo bene. Devo dire che comunque è una storia che va avanti da un po', non per fare del gossip, ma semplicemente per capire se effettivamente lavorare tra moglie e marito, cioè non è una cosa facile, anche nell'ambito musicale ci sono i pro e i contro, magari si vedono anche poco, ma questo non lo sappiamo, però lavorare insieme tra moglie e marito non è sempre, o comunque fidanzato o fidanzata, non è sempre una cosa facile, basta la giornata sbagliata, la risposta sbagliata e poi certi problemi inevitabilmente te li riporti anche a casa, insomma queste sono storie che conoscono molti.
1: Tutto bene?
0: No, io lavoro,
1: c'ho paura,
0: io non ho fidanzate qui dentro, cioè mai avute, sul lavoro zero, cioè proprio zero proprio, anche perché poi sai, sul lavoro ti conosci bene, capisci bene qual è il carattere della persona e quindi no, cioè su di me lasciano stare, proprio abbandonano proprio. Va bene, ci facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui in Radio Company, Brutti, Michael Stue con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Ora stiamo arrivando verso la fine dell'estate, sig sig, è brutto da dire ma è così, è la realtà, però ci sono comunque numeri che sono legati alle vacanze e alle prenotazioni delle vacanze, soprattutto online, dove avvengono la maggior parte delle truffe. Cioè è complicato fare una truffa di persona, online è decisamente più facile. Ci sono delle cose che riguardano un po' la psicologia delle persone che vanno a prenotare le vacanze online, e qui un dato è abbastanza importante, perché potrebbe essere, io mi ci sento un po' in mezzo in questo dato qui, cioè il 26% degli italiani ammette di allentare l'attenzione quando organizza un viaggio. Cioè quando tu stai prenotando una vacanza non è che stai attento come quando compri qualsiasi altra cosa online, no? Che guardi il venditore, guardi il prezzo, i dettagli, le spedizioni, confronti bene le recensioni e così via. Quando invece vai a prenotare un viaggio è tutto molto bello, perché stai parlando di una cosa bella, e quindi abbassi l'attenzione. La soglia ovviamente si alza, in questo caso 33%, tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, quindi sono ancora un po' meno attenti, perché si parla di vacanze, quindi cose belle. Ad esempio, ci sono sicuramente delle cose che riescono bene, alla fine va a finire bene per la maggior parte, però ci sono altri che invece vengono truffati. Il 25% di chi prenota online viene truffato, è tantissimo. Allora, ad esempio, bisogna stare attento a falsi contatti dell'assistenza clienti, ti chiamo per conto di, conferme di prenotazioni fasulle, che in realtà sono conferme ma non sono reali, quindi bisogna stare attenti anche a queste, offerte di viaggio inventate, tantissime, oppure comunicazioni contraffatte da parte delle compagnie aeree, che spesso queste comunicazioni possono arrivare a fregarvi alcuni dati che riguardano il volo, quindi bisogna stare attenti. La cosa più interessante, più carina di questi numeri, è che 1 su 10 ammette di aver cliccato su un'offerta di viaggio troppo bella per essere vera. Quando è troppo bella per essere vera è automatico, è una fregatura.

0: Guarda qua, Andrea Rossini, ho trovato Polinesia, volo andata e ritorno compreso, 500 euro.
1: Subito, domani, aspetta che clicco.
0: Però c'è una mail strana qua, non capisco, boh, vabbè. Intanto ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Il governo ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. La misura, pensata per contenere i rincari durante il contro esodo estivo, costerà circa 130 milioni di euro. Le risorse arriveranno da un nuovo meccanismo fiscale che coinvolge soprattutto i grandi gruppi energetici. Dopo questa proroga, l'esecutivo punta a introdurre aiuti contro il caro carburante più selettivi e legati al reddito. L'obiettivo è sostenere soprattutto le famiglie a reddito medio-basso e le imprese con interventi più strutturali. Intanto resta acceso lo scontro politico sull'ipotesi di tassare gli extra profitti per finanziare ulteriori riduzioni delle accise.
0: Grazie Vittorio Ferro, adesso Tommaso Paradiso.

0: Stupe, e adesso ci dobbiamo fermare, ma stiamo elaborando quello che poi andremo a fare insieme a voi. Avevo un paio di idee, una però diciamo mi pare troppo di arrischiarmela, però in ogni caso vediamo tra un istante quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Cabana al disco di Rama. E adesso, come promesso, quel momento là, amici, quel momento lì. Allora, in Italia un'auto percorre in media circa 28 km al giorno. Questi sono i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, insomma l'Istat, sostanzialmente calcolati su un totale medio di circa 10.200-11.000 km all'anno. Allora, gli uomini guidano un po' di più, quindi 11.500 km annui, le donne un pochino di meno, 10.600 km annui. Sono medie, ovviamente, distribuite in tutta l'Italia, poi chiaramente c'è chi ne fa di più, c'è chi ne fa di meno e così via. Il tempo dedicato alla guida, quando normalmente viene utilizzata l'auto, cioè mediamente 280 giorni all'anno, è di circa un'ora e mezza, che come media non è mica poco, se ci pensi, cioè distribuita per tutte le auto che ci sono in Italia. Sono ovviamente dati medi, sono dati statistici, quindi insomma prendeteli sempre un po' con le pinze, però più o meno questa è la realtà del paese. In un momento, diciamo, non particolarmente felice. Queste sono le medie, ovviamente, riferite all'annualità, all'anno scorso. Allora, nel mio caso, generalmente durante i periodi di utilizzo, durante la settimana, faccio circa almeno 120 km al giorno con l'auto, sì. Non vengo solo qui, ovviamente, quindi faccio altri giri. Tu, Andrea Rossini, abiti anche vicino alla,
1: sì,
0: radio.
1: Al massimo una decina,
0: 10 km al giorno. Quindi sì, sei un super risparmioso, ma perché la usi poco, fondamentalmente.
1: No.
0: Ok. Ora tu provi a immaginare gli ascoltatori che viaggiano per lavoro, chi fa l'autotrasportatore, chi va in giro, quanti ne possa fare. E infatti vi domandiamo, perché poi questa cosa qui si ripercuote un po' su tutti quei calcoli, su tutte quelle dinamiche che influenzano la nostra vita tutti i giorni, se ci pensate bene. 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Quanti chilometri fate più o meno al giorno con il veicolo che guidate, diciamo, che utilizzate? So che non ci serve una cosa precisa, cioè non è importante una cosa precisa, però diciamo così, un'idea sicuramente ve la sarete fatta. 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. Non pensateci troppo, come sempre. Più o meno quanti chilometri percorrete al giorno con la vostra auto, con il veicolo che utilizzate per lavorare? Ci fate sapere, grazie. Here we go!

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto The New e Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Luca Pacini.
1: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris. Ritorniamo assieme per questo ultimo contatto della settimana con Company Yesterday, giovedì 27 agosto. Grazie intanto per aver scelto la nostra musica. A quest'ora solo i grandi successi di qualche anno fa che saranno mixati, come sempre, poi all'interno di Company Yesterday da Gianluca Pacini. Tra poco Kesha con TikTok, poi Black Eyed Peas, Banderas, subito per partire Usher. Company Yesterday.
2: Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice.

0: Radio Company, Yesterday, con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: Rewind!

0: su Radio Company per qualche minuto. Inna, anche lei quindi tra le protagoniste di questo spazio di stasera giovedì all'interno infatti di Company Yesterday. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, ritorneremo comunque tra pochissimo. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

a tutti, siete su Radio Company assieme a Fabio De Magistris. Gianluca Pacini si occupa della regia. Questo è Company Yesterday, lo spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Ne approfitto anche per ricordarvi che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, quindi le trovate tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando anche l'app di Streamo, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con Britney Spears e tra pochissimo ritroveremo Baby One More Time, poi Shanice, The Beach Hotel, e subito c'è...